Come on, Queen Bee. Bene Vui Qua. Sing Queen Bee. Votai. Bene Gakentak Big. To Los Angeles, California. Sing Queen Bee. Votai. Ciao. Pasadena.